0: Dimmi, non ci senti di tanto di signor Milano.
1: Sì, niente più.
0: Non può farci sempre la presidenza.
1: Sì, infatti, deve essere.
2: This will be 1130 East Molina Lane, number 420, District 15, for medical emergency. Slaughter 3, 1130 East Molina Lane, number 420.
1: 2173,